0: Confirmavo, lei sono Sinfono Mantenente Eco 3,
1: corretto. Corretto, continua pure al Mantenente Eco 3. Polaris 1833, Ante de Eco 6, contacte rampa 341.
0: Ante 5634, Polaris 1833, gracias, buen día.